Odin se adansi die ni awishira ontono bo asin chio nyame tire ne munchio adumra ne dumeni agenko ama na na ju nundu bre pepe pesa ne chia twa musu na ho ama asem midian ne nana bo achi yado abnes is command